0: vogliono farti fuori peggio da Tokyo. Vogliono farti fuori peggio da Tokyo. Vogliono farti fuori peggio da Tokyo. Vogliono farti fuori peggio da Tokyo.
1: Homegrown hits, upbeats, mutton mead and music.
2: You are listening to the No Agenda stream, where freedom lives and censorship comes to get its ass kicked.

0: vogliono farti fuori venduta Tokyo. Vogliono farti fuori venduta Tokyo. Vogliono farti fuori venduta Tokyo. Vogliono farti fuori venduta Tokyo.
1: Homegrown hits, upbeats, Mutton Mead and music.
2: Hey everybody, this is your favorite neighborhood alien, Zindu. You're listening to the No Agenda stream, the best stream on planet Earth. Ha ha ha.